0: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
1: Una canzone tua.
0: Una canzone forte, guarda.
2: Sarà il più grande successo di quest'estate.
0: Lo dico perché la canto io, eh. Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
1: Come si chiama?
0: Hit Parade.
3: Ah, ambiziosa.
0: Adesso te la canto.
3: Come
0: te la faccio sentire?
4: Qui.
0: Sì.
4: Adesso.
0: Adesso.
1: Dobbiamo proprio ora. Qua.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: suono i DJ. Davvero incredibile.
5: Uno dei successi dell'estate.
2: Bella, forte questa canzone.
3: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Hit Parade.
3: Hit Parade.
6: Già l'ho in testa.
7: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
8: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
9: Cioè in cima.
8: Sì.
5: Senti che bomba.
9: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
0: Che hit, Claudia.
3: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade. Speriamo
10: e andiamo. Pozdrav, ja sam Barbara Đinović, ex Matić i ja slušam Mirtu Šimu na Radio Sput.